0: anima mia lissum più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca si il danni e si mire mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca si il danni e si mire mor. Questo maragno do il tuo cor, casca si il danni e si mire mor.

0: legno. Ti sentisco?
1: Ti sporco!
2: Aria, gentiluomo!
0: Franzo!
2: Pezzente!
0: Messa! Via!

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno
1: i periti che fremono in coro,
0: abbandoni,
1: tenga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi, che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: sì, ma è la vita più cara non è.
1: A proteggere, calma ignorare,

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corso.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

quando cadde sul campanile a folgore ed usciva fra la tempesta, li gridai: mi sembri indion selvaggio.

dei barbari. Affiderei la mia birra a un tedesco.

la sorte. Quella brutta parola al cor mi torna.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Cet épilio, cet acciuffo, cet acerfo, ti sconquasso.
1: Da dolce il mio cuore al palo.
0: Ti rompisce.

0: altro scarno, bruno, o che ciel agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: Belge, qual moria, qual moria.
1: You're listening to Calm Radio.

0: questo foglio il vicere rinvia.
1: Un invito alla lancia.
0: Eccelso onore, egli

Amici, voi, noi, voi, c'è il sol.

Vieni, vieni, vieni.

della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me, s'aspetta,
0: e ognuno
1: i periti che fremono in coro,
0: abbandoni,
1: ma non tenga il maglianimo fermo,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.
1: A proteggere.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la loro

0: salvarti dolor che gelati lassù dalle mira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno proromper, l'ho visto, ecco

ha scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo

Innocente sfilare!

Yeah.

No, no, no, no.

0: armi e bellezza. Partite, signor, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio.

vanne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di te ascoltami, o di un consiglio

Dir che un po' potrebbe, e stessa morte in tasca, chi stanno.

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da